0: chisambaja kwera bangenze olifuna balala
1: mama neda oyombela chi emele fumba sichageza lola.